difesa d'ufficio. E poi la vita che ti spiaga, sempre con la faccia stanca, senza gli abiti di marca, con due cuori e un mutuo in banca. E invece adesso l'alcol scorre a fiumi e sono donne di facili consumi. In un museo dello stentazione colleziono quadri della situazione. I ricchi all'ingrasso, le fighe all'ingrosso, selezione all'ingrosso.

mai papà, a pesare un filo. E poi la vita che ti spiaga, sempre con la faccia stanca, senza gli abiti di marca, con due cuori e un mutuo in banca. E invece adesso l'alcol scorre a fiumi, e sono donne di facili consumi. In un museo dell'ostentazione, colleziono quadri della situazione. I ricchi all'ingrasso, le fighe all'ingrosso, selezioni.